0: sini dah aku macam tu. Kalau mana ni, dah ada di sini kalau di sini tak jauh ni.
1: Thank you.